0: Si vas a tocar ese botón, que sea para subirle al Estéreo Río, 106.7 FM.
1: La frecuencia correcta.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?